verità. Perché quel che ho vissuto è passato e non c'è niente che mi tocchi. Non ricominciamo con la solita questione sull'integrità, che tanto il maestro più in gamba è un ipocrita coi fiocchi.